Quartetti, sex, tetti, soi, te soi, tecchi, sannatti, mai, rasvissioia, quartetti, cantatti, mai, e clinica, calinica, malinica, maia, rasvissioia, sonetica, politica, maia, e clinica, matinica, cecenica, maia, rasvissioia, poemica, cioia,